cupacino, a cupacino, come fare lì, la linea buona. Troppo secco, non me lo sapono